0: Sono le 3:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International. La tua radio. La tua città.

0: Sono le 5:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

Torino International.

0: Sono le 6.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 7:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International. Love his music.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Torino Internet.

0: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Almanacco del giorno.
2: Giovedì 13 agosto, buongiorno da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. Papa e sacerdoti uniti nel martirio durante le persecuzioni romane sotto l'imperatore Massimino il Trace. Oggi ricorre anche la Giornata Internazionale dei Mancini, un'iniziativa nata per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sfide quotidiane e i miti legati all'uso prevalente della mano sinistra. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1961, inizia la costruzione del muro di Berlino. Durante la notte le autorità della Germania Est iniziano a erigere blocchi di cemento e filo spinato per dividere Berlino Est da Berlino Ovest, dando vita al simbolo per eccellenza della guerra fredda. Nel 1995 Michael Schumacher vince l'ultimo GP con la Benetton in Belgio. Il campione tedesco conquista la vittoria sul circuito di Spa-Francorchamps, rimontando dalla 16ª posizione in griglia di partenza. Nel 2004 iniziano i giochi della 28ª Olimpiade d'Atene. Le Olimpiadi moderne tornano nella loro patria d'origine, la Grecia, con una cerimonia d'apertura spettacolare ed emozionante. I nati di oggi: Alfred Hitchcock, regista e produttore cinematografico britannico, maestro incontrastato del brivido e del suspense, autore di capolavori senza tempo come Psycho, La finestra sul cortile e La donna che visse due volte. Fidel Castro, rivoluzionario e politico cubano, figura centrale della storia del Novecento e guida della Repubblica di Cuba per quasi 50 anni. Fidelia Narducci, attrice e doppiatrice italiana, voce di celebri personaggi del cinema e della televisione. Il fatto del giorno ci riporta alle prime ore di questo 13 agosto 1961. Le truppe della Repubblica Democratica Tedesca sigillarono il confine tra il settore sovietico e i settori occidentali della città di Berlino. In poche ore famiglie e amici vennero separati da barriere improvvisate che nei mesi successivi si trasformarono in un imponente muro di cemento armato lungo oltre 150 chilometri e presidiato dalle guardie di frontiera. Quel muro, eretto per impedire la fuga dei cittadini verso l'ovest, avrebbe diviso la città e il mondo per oltre 28 anni, fino alla sua storica caduta il 9 novembre 1989. È tutto, a voi ancora l'augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. Continuate a restare con noi.
1: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: La confessione di La Vitola: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, volevo fargli aumentare la scorta. Curtis da leggenda, record mondiale nei 50 d'orso agli europei. L'eclissi, lo spettacolo in Italia nonostante le nuvole. È stata la prima in Europa da 27 anni, tra pochissimo, dopo una pausa.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Nuovamente la cronaca in apertura di giornale. Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. A sorpresa, Walter La Vitola ieri ha confessato. Nell'interrogatorio di garanzia durato 5 ore, il faccendiere, amico del conduttore di Report, ha ammesso la responsabilità che la Procura di Roma gli attribuisce nell'ordinanza di custodia cautelare che lo ha portato in carcere il 10 agosto scorso. Avrebbe chiesto lui dunque di mettere l'ordigno esploso sotto casa del giornalista Pomezia nell'ottobre scorso. L'obiettivo di La Vitola sarebbe stato quello di tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo e di fargli innalzare il livello di scorta. Stando alla versione di La Vitola, contro Ranucci tramavano attentatori pericolosissimi. In effetti, dopo l'attentato, la scorta è stata più che raddoppiata, è passata da 2 a 8 agenti che hanno fatto protezione a ferro di cavallo. La Vitola ha negato invece il movente politico ipotizzato dagli inquirenti, anche se l'attentato ha di fatto avuto l'effetto di aumentare la popolarità di Ranucci, ammette l'avvocato di La Vitola. Il faccendiere non avrebbe agito per favorire l'ascesa politica, assicurarsi in questo fantomatico scenario un ruolo di primo piano, come teorizza il GIP nell'ordinanza di custodia cautelare. Lo sport azzurro: Curtis da leggenda agli europei di nuoto di Parigi, la 19enne piemontese è stata un fulmine nella semifinale dei 50 d'orso, ha demolito il vecchio primato migliorandolo di oltre 2 decimi. E non è finita qui, perché l'azzurra ieri sera ha avuto ancora energie per trascinare a un insperato argento la 4% stile libero con la 15enne Alessandra Mau in ultima frazione. Oggi c'è la finale attesissima per Curtis nel dorso, una follia esulta l'azzurra in un pomeriggio indimenticabile per il nuoto italiano, in cui erano già arrivati 2 bronzi, quelli di Thomas Ceccon nei 200 d'orso e di Benedetta Pilato nei 100 rana. Agli europei di atletica di Birmingham invece un altro argento azzurro, quello di Sara Fantini nel martello al primo lancio, 5ª medaglia per l'Italia. Crisi migranti, le espulsioni verso Roma sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dalla situazione e dalle divergenze con l'Italia. Nessun problema con Berlino, assicura il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca sta trattando per creare un centro per i rimpatri in Uganda entro il 2027, scrivono i media greci. che ci sono fonti diplomatiche. Previsto un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca è pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria, ha detto la Premier Frederiksen. In Parlamento sale l'allerta Ceuta per il tantam social su un nuovo assalto dal Marocco a Ferragosto. In chiusura l'emergenza Etna, dall'8 all'11 agosto per l'eruzione del vulcano sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni circa 700 voli. Ne sono stati cancellati circa 400 in partenza, altri 52 ieri, secondo il sito della società che gestisce lo scalo. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250, tra questi

0: 356-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra i comuni di Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 408 nel comune di Sala Biellese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: La Vitola confessa, io mandante dell'attentato a Ranucci. Curtis da leggenda, record mondiale nei 50 d'orso agli europei. Berlino insiste sulle espulsioni, spunta l'hub in Uganda. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Cronaca in apertura di giornale. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola ieri ha confessato ai PM. Sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine legale ha escluso moventi politici. Di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata, lui sapeva, non risponde, ha detto la Vitola. Bufera sul giornalista per un posto, imparato seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replica Fratelli d'Italia. Sospendere la collaborazione con Ranucci, chiede Salvini alla RAI. L'amministratore delegato Rossi attende il parere del comitato etico per decidere su report. Lo sport azzurro, Curtis da leggenda, agli europei di nuoto di Parigi, la 19enne piemontese è stata un fulmine nella semifinale dei 50 d'orso, ha demolito il vecchio primato migliorandolo di oltre 2 decimi, e non è finita qui perché l'azzurra ieri sera ha avuto ancora energie per trascinare a un insperato argento la 4% stile libero con la 15enne Alessandra Mau in ultima frazione. Oggi c'è la finale attesissima per Curtis nel dorso, una follia, esulta l'azzurra in un pomeriggio indimenticabile per il nuoto italiano, in cui erano già arrivati 2 bronzi, quelli di Thomas Ceccon nei 200 d'orso e di Benedetta Pilato nei 100 rana. Agli europei di atletica di Birmingham invece un altro argento azzurro, quello di Sara Fantini nel martello al primo lancio, 5ª medaglia per l'Italia. Crisi migranti, le espulsioni verso Roma sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dalla situazione e dalle divergenze con l'Italia. Nessun problema con Berlino, assicura il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca sta trattando per creare un centro per i rimpatri in Uganda entro il 2027, scrivono i media greci, che citano fonti diplomatiche. È previsto un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca è pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria, ha detto la premier Frederiksen. In Parlamento sale l'allerta a Ceuta per il tantam social su un nuovo assalto dal Marocco a Ferragosto. In chiusura l'eclissi di ieri sera, dopo 27 anni ovunque tanta gente entusiasta a seguire lo spettacolo, e anche se in qualche caso sono state le nuvole a eclissare il sole, le immagini sono arrivate grazie alle dirette web come quelle di NASA, Agenzia Spaziale Europea. Numerosissimi gli osservatori internazionali, dall'Italia le immagini dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
8: Attenzione. Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino Internet.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: La confessione di La Vitola: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, volevo fargli aumentare la scorta. Curtis da leggenda, record mondiale nei 50 d'orso agli europei. L'eclissi, lo spettacolo in Italia nonostante le nuvole, è stata la prima in Europa da 27 anni, tra pochissimo dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buongiorno dalla redazione, in questo caldo giovedì 13 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno, la cronaca in apertura. Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. A sorpresa, Walter La Vitola ieri ha confessato. Nell'interrogatorio di garanzia durato 5 ore, il faccendiere, amico del conduttore di Report, ha ammesso la responsabilità che la Procura di Roma gli attribuisce nell'ordinanza di custodia cautelare che lo ha portato in carcere il 10 agosto scorso. Avrebbe chiesto lui dunque di mettere l'ordigno esploso sotto casa del giornalista Pomezia nell'ottobre scorso. L'obiettivo di La Vitola sarebbe stato quello di tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo e di fargli innalzare il livello di scorta. Stando alla versione di La Vitola, contro Ranucci tramavano attentatori pericolosissimi. In effetti, dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata, è passata da 2 a 8 agenti che hanno fatto protezione a ferro di cavallo. La Vitola ha negato invece il movente politico ipotizzato dagli inquirenti, anche se l'attentato ha di fatto avuto l'effetto di aumentare la popolarità di Ranucci, ammette l'avvocato di La Vitola. Il faccendiere non avrebbe agito per favorire l'ascesa politica, assicurarsi in questo fantomatico scenario un ruolo di primo piano, come teorizza il GIP nell'ordinanza di custodia cautelare. Lo sport azzurro: Curtis da leggenda agli europei di nuoto di Parigi, la 19enne piemontese è stata un fulmine nella semifinale dei 50 d'orso, ha demolito il vecchio primato migliorandolo di oltre 2 decimi. E non è finita qui, perché l'azzurra ieri sera ha avuto ancora energie per trascinare a un insperato argento la 4% stile libero con la 15enne Alessandra Mau in ultima frazione. Oggi c'è la finale attesissima per Curtis nel dorso, una follia esulta l'azzurra in un pomeriggio indimenticabile per il nuoto italiano, in cui erano già arrivati 2 bronzi, quelli di Thomas Ceccon nei 200 d'orso e di Benedetta Pilato nei 100 rana. Agli europei di atletica di Birmingham invece un altro argento azzurro, quello di Sara Fantini nel martello al primo lancio, quinta medaglia per l'Italia. Crisi migranti: le espulsioni verso Roma sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con l'Italia. Nessun problema con Berlino, assicura il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania, con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, sta trattando per creare un centro per i rimpatri in Uganda entro il 2027, scrivono i media greci, che citano fonti diplomatiche. Previsto un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca è pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria, ha detto la premier Frederiksen. In Parlamento sale l'allerta Ceuta per il tantam social su un nuovo assalto dal Marocco a Ferragosto. In chiusura, l'emergenza Etna: dall'8 all'11 agosto per l'eruzione del vulcano sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati circa 400 in partenza, altri 52 ieri, secondo il sito della società che gestisce lo scalo. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza, una 50 nella sola giornata di martedì su Palermo e altri 22 voli su Trapani. Lo stop è stato intanto prolungato fino alle 2 di notte di venerdì. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha detto il ministro per la protezione civile Musumeci, ricordando la proposta di delocalizzazione dello scalo di Fontana Rossa avanzata nel lontano 1999. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
8: Attenzione, attenzione, attenzione. DJ Nick. vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino Inter

0: 356-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 216 tra Caprauna e Alto e sulla provinciale 101 tra Ceva e Monbasiglio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 11:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: La Vitola confessa, io mandante dell'attentato a Ranucci. Curtis da leggenda, record mondiale nei 50 d'orso agli europei. Berlino insiste sulle espulsioni, spunta l'hub in Uganda. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione in questo giovedì 13 agosto. Al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora cronaca in apertura di giornale. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola ieri ha confessato ai PM. Sono io il mandante dell'attentato. L'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore. Al termine legale ha escluso moventi politici. Di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva? Non risponda, ha detto la Vitola. Cufera sul giornalista per un posto, imparato seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replica Fratelli d'Italia. Sospendere la collaborazione con Ranucci, chiede Salvini alla RAI. L'amministratore delegato Rossi attende il parere del comitato etico per decidere su report. Lo sport azzurro, Curtis da leggenda, agli europei di nuoto di Parigi, la 19enne piemontese è stata un fulmine nella semifinale dei 50 d'orso, ha demolito il vecchio primato migliorandolo di oltre 2 decimi. E non è finita qui, perché l'azzurra ieri sera ha avuto ancora energie per trascinare a un insperato argento la 4% stile libero con la 15enne Alessandra Mau in ultima frazione. Oggi c'è la finale attesissima per Curtis nel dorso. Una follia, esulta l'azzurra in un pomeriggio indimenticabile per il nuoto italiano, in cui erano già arrivati 2 bronzi, quelli di Thomas Ceccon nei 200 d'orso e di Benedetta Pilato nei 100 rana. Agli europei di atletica di Birmingham invece un altro argento azzurro, quello di Sara Fantini nel martello al primo lancio, 5ª medaglia per l'Italia. Crisi migranti, le espulsioni verso Roma sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con l'Italia. Nessun problema con Berlino, assicura il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca sta trattando per creare un centro per i rimpatri in Uganda entro il 2027, scrivono i media greci, che citano fonti diplomatiche. È previsto un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca è pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria, ha detto la premier Frederiksen. In Parlamento sale l'allerta a Ceuta per il tantam social su un nuovo assalto dal Marocco a Ferragosto. In chiusura l'eclissi di ieri sera, dopo 27 anni ovunque tanta gente entusiasta a seguire lo spettacolo, e anche se in qualche caso sono state le nuvole a eclissare il sole, le immagini sono arrivate grazie alle dirette web come quelle di NASA, Agenzia Spaziale Europea. Numerosissimi gli osservatori internazionali, dall'Italia le immagini dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
9: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: Sono le 12:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: La confessione di La Vitola: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, volevo fargli aumentare la scorta. Curtis da leggenda, record mondiale nei 50 d'orso agli europei. L'eclissi, lo spettacolo in Italia nonostante le nuvole. È stata la prima in Europa da 27 anni, tra pochissimo, dopo una pausa.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Nuovamente la cronaca in apertura di giornale. Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. A sorpresa, Walter La Vitola ieri ha confessato. Nell'interrogatorio di garanzia durato 5 ore, il faccendiere, amico del conduttore di Report, ha ammesso la responsabilità che la Procura di Roma gli attribuisce nell'ordinanza di custodia cautelare che lo ha portato in carcere il 10 agosto scorso. Avrebbe chiesto lui dunque di mettere l'ordigno esploso sotto casa del giornalista a Pomezia nell'ottobre scorso. L'obiettivo di La Vitola sarebbe stato quello di tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo e di fargli innalzare il livello di scorta. Stando alla versione di La Vitola, contro Ranucci tramavano attentatori pericolosissimi. In effetti, dopo l'attentato, la scorta è stata più che raddoppiata, è passata da 2 a 8 agenti che hanno fatto protezione a ferro di cavallo. La Vitola ha negato invece il movente politico ipotizzato dagli inquirenti, anche se l'attentato ha di fatto avuto l'effetto di aumentare la popolarità di Ranucci, ammette l'avvocato di La Vitola. Il faccendiere non avrebbe agito per favorire l'ascesa politica, assicurarsi in questo fantomatico scenario un ruolo di primo piano, come teorizza il GIP nell'ordinanza di custodia cautelare. Lo sport azzurro: Curtis da leggenda agli europei di nuoto di Parigi. La 19enne piemontese è stata un fulmine nella semifinale dei 50 d'orso, ha demolito il vecchio primato migliorandolo di oltre 2 decimi. E non è finita qui, perché l'azzurra ieri sera ha avuto ancora energie per trascinare a un insperato argento la 4% stile libero, con la 15enne Alessandra Mau in ultima frazione. Oggi c'è la finale attesissima per Curtis nel dorso. Una follia, esulta l'azzurra in un pomeriggio indimenticabile per il nuoto italiano, in cui erano già arrivati 2 bronzi, quelli di Thomas Ceccon nei 200 d'orso e di Benedetta Pilato nei 100 rana. Agli europei di atletica di Birmingham invece un altro argento azzurro, quello di Sara Fantini nel martello al primo lancio, 5ª medaglia per l'Italia. Crisi migranti: le espulsioni verso Roma sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dalla situazione e dalle divergenze con l'Italia. Nessun problema con Berlino, assicura il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca sta trattando per creare un centro per i rimpatri in Uganda entro il 2027, scrivono i media greci, che ci sono fonti diplomatiche. È previsto un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca è pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria, ha detto la premier Frederiksen. In Parlamento sale l'allerta a Ceuta per il tantam social su un nuovo assalto dal Marocco a Ferragosto. In chiusura, l'emergenza Etna: dall'8 all'11 agosto per l'eruzione del vulcano sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati circa 400 in partenza, altri 52 ieri, secondo il sito della società che gestisce lo scalo. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza, una 50ina nella sola giornata di martedì su Palermo e altri 22 voli su Trapani. Lo stop è stato intanto prolungato fino alle 2 di notte di venerdì. A Catania è fuori posto l'aeroporto Non il Vulcano, ha detto il ministro per la protezione civile Musumeci, ricordando la proposta di delocalizzazione dello scalo di Fontana Rossa avanzata nel lontano 1999. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
10: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: La vittima confessa, io mandante dell'attentato a Ranucci. Curtis da leggenda, record mondiale nei 50 dorso agli europei. Berlino insiste sulle espulsioni, spunta l'hub in Uganda. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Cronaca in primo piano, svolta nel caso Ranucci. La vittima ieri ha confessato ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine legale ha escluso moventi politici. Di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata, lui sapeva, non risponde, ha detto la vittima. Bufera sul giornalista per un posto, imparato seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replica Fratelli d'Italia. Sospendere la collaborazione con Ranucci, chiede Salvini alla RAI. L'amministratore delegato Rossi attende il parere del comitato etico per decidere su report. Lo sport azzurro, Curtis da leggenda, agli europei di nuoto di Parigi, la 19enne piemontese è stata un fulmine nella semifinale dei 50 dorso, ha demolito il vecchio primato migliorandolo di oltre 2 decimi, e non è finita qui perché l'azzurra ieri sera ha avuto ancora energie per trascinare a un insperato argento la 4% stile libero con la 15enne Alessandra Mau in ultima frazione. Oggi c'è la finale attesissima per Curtis nel dorso, una follia, esulta l'azzurra in un pomeriggio indimenticabile per il nuoto italiano, in cui erano già arrivati 2 bronzi, quelli di Thomas Ceccon nei 200 dorso e di Benedetta Pilato nei 100 rana. Agli europei di atletica di Birmingham invece un altro argento azzurro, quello di Sara Fantini nel martello al primo lancio, 5ª medaglia per l'Italia. Crisi migranti, le espulsioni verso Roma sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con l'Italia. Nessun problema con Berlino, assicura il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca sta trattando per creare un centro per i rimpatri in Uganda entro il 2027, scrivono i media greci, che citano fonti diplomatiche. È previsto un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca è pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria, ha detto la premier Frederiksen. In Parlamento sale l'allerta a Ceuta per il tantam social su un nuovo assalto dal Marocco a Ferragosto. In chiusura l'eclissi di ieri sera, dopo 27 anni ovunque tanta gente entusiasta a seguire lo spettacolo, e anche se in qualche caso sono state le nuvole a eclissare il sole, le immagini sono arrivate grazie alle dirette web come quelle di NASA, Agenzia Spaziale Europea. Numerosissimi gli osservatori internazionali, dall'Italia le immagini dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si viaggia incolonnati in entrambe le direzioni. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Pressing di Zelensky sugli Stati Uniti in vista dell'inverno. Allarme ambientale a Hormuz per perdite di petrolio. Si aggrava il bilancio del sisma in Colombia, 265 morti, i feriti sono 3.494. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Giovedì 13 agosto, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Vendete all'Ucraina il 10% dei Patriot statunitensi e distruggeremo tutti i missili balistici russi. Lo dice il presidente ucraino Zelensky che, intervistato dalla CNN, ribadisce il fatto che il suo paese ha urgente bisogno di missili intercettori dagli Stati Uniti per contrastare l'aumento degli attacchi russi con missili balistici. Il 5% delle scorte americane di Patriot è sufficiente per superare l'inverno. Intanto l'intelligence di Kiev conferma che la Russia sta formando battaglioni militari utilizzando prigionieri di guerra ucraini. Medio Oriente, l'Iran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio. Le immagini satellitari mostrano una scia scura e allungata nelle acque al largo del villaggio costiero di Deraz, un'area di produzione per le tartarughe marine in via di estinzione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che affrontare le problematiche ambientali dello stretto di Hormuz deve essere parte integrante di qualsiasi futura gestione e ha sostenuto che le parti che traggono beneficio dal traffico commerciale attraverso lo stretto hanno un obbligo legale e morale di contribuire al risanamento dei danni ambientali. Andiamo in Colombia, il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese lunedì è salito a 265 morti e 3.494 feriti, secondo l'ultimo aggiornamento fornito dal presidente. I dispersi sono 496, mentre oltre 53.000 persone risultano colpite dall'emergenza. Il presidente colombiano ha annunciato la creazione del fondo per affrontare la crisi. Servirà a coordinare e indirizzare gli aiuti verso la ricostruzione delle infrastrutture essenziali e il ripristino dei servizi pubblici. Un'ultima notizia in chiusura, una giuria di Chicago ha riconosciuto un risarcimento di 29 milioni di dollari alla famiglia di un funzionario delle Nazioni Unite di origine irlandese deceduto nell'incidente aereo del Boeing 737 MAX del 2019, ho reso noto un portavoce del tribunale americano. La causa civile è stata intentata dalla vedova di Michael Ryan, ingegnere del programma alimentare mondiale dell'ONU e una delle vittime del disastro aereo dell'Ethiopian Airlines in cui persero la vita tutte le 157 persone a bordo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

portarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed Empa, insieme contro l'abbandono degli animali. Torino.

0: Sono le 15:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Ancora chiuso e stop dei voli all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Allarme ambientale a Hormuz per perdite di petrolio. Risarcimento da 29 milioni a una vittima di un incidente aereo. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Non andate via.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buon pomeriggio dalla redazione in questo caldo giovedì 13 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. Stop dei voli per tutta la giornata anche oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La società che gestisce l'aeroporto ieri ha comunicato la chiusura degli spazi aerei del settore B3 e che sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto fino alle 2 di notte del 14 agosto. Restiamo in Sicilia, incidente sul lavoro, un operaio che stava lavorando ad un depuratore di San Vito Lo Capo è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Sono intervenuti i sanitari del 118, durante i soccorsi anche un operatore che stava praticando il massaggio cardiaco è morto sul posto, i carabinieri. Ora apriamo la pagina dedicata alle notizie che arrivano dall'estero. Vendete all'Ucraina il 10% dei Patriot statunitensi e distruggeremo tutti i missili balistici russi. Lo dice il presidente ucraino Zelensky che, intervistato dalla CNN, ribadisce il fatto che il suo paese ha urgente bisogno di missili intercettori dagli Stati Uniti per contrastare l'aumento degli attacchi russi con missili balistici. Il 5% delle scorte americane di Patriot è sufficiente per superare l'inverno. Intanto l'intelligence di Kiev conferma che la Russia sta formando battaglioni militari utilizzando prigionieri di guerra ucraini. Medio Oriente, l'Iran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio. Le immagini satellitari mostrano una scia scura e allungata nelle acque al largo del villaggio costiero di Deraz, un'area di produzione per le tartarughe marine in via di estinzione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che affrontare le problematiche ambientali dello stretto di Hormuz deve essere parte integrante di qualsiasi futura gestione e ha sostenuto che le parti che traggono beneficio dal traffico commerciale attraverso lo stretto hanno un obbligo legale e morale di contribuire al risanamento dei danni ambientali. Andiamo in Colombia, il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese lunedì è salito a 265 morti e 3.494 feriti, secondo l'ultimo aggiornamento fornito dal presidente. I dispersi sono 496, mentre oltre 53.000 persone risultano colpite dall'emergenza. Il presidente colombiano ha annunciato la creazione del fondo per affrontare la crisi, servirà a coordinare e indirizzare gli aiuti verso la ricostruzione delle infrastrutture essenziali e il ripristino dei servizi pubblici. Un'ultima notizia in chiusura, una giuria di Chicago ha riconosciuto un risarcimento di 29 milioni di dollari alla famiglia di un funzionario delle Nazioni Unite di origine irlandese deceduto nell'incidente aereo del Boeing 737 MAX del 2019, lo reso noto un portavoce del tribunale americano. La causa civile è stata intentata dalla vedova di Michael Ryan, ingegnere del programma alimentare mondiale dell'ONU, è una delle vittime del disastro aereo dell'Ethiopian Airlines in cui persero la vita tutte le 157 persone a bordo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
10: Che intenzioni hai adesso?
11: Vedere il mondo.
12: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
11: Sì.
13: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
14: Questo è Merion the Road.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino International, radio sulla

Crash e gli Eiffel 65 Heaven nel pomeriggio di Torino International. Tra l'altro gli Eiffel 65 non solo li abbiamo visti di recente in occasione del concerto di Gabri Ponte, perché vi ricordate erano un trio, insomma è stato bello che il loro, diciamo, la loro unione sia stata celebrata proprio in occasione del concerto di Gabri Ponte, ma il duo, perché ormai sono rimasti in due, quindi Jeffrey e Mauri, continuano insomma a fare musica e soprattutto ad esibirsi. Infatti sono impegnati in quello che viene considerato il Summer Tour 2026, con tanti live in tutta Italia, compreso insomma un concerto gratuito che si terrà domani a Riccione in Piazzale Roma, e poi ci sarà anche uno speciale evento Eiffel 65 and Friends al Gran Teatro Geox di Padova il 27 settembre. Bentrovati dunque in questa nuova prima parte di Mary on the Road, l'appuntamento pomeridiano di Torino International. Sono Maria Teresa Mirelli, presente anche oggi fino alle 17. Che cosa si celebra in questo giovedì 13 agosto? Non posso assolutamente non dirvelo, perché oggi è la giornata mondiale, direi una giornata importantissima, ed è la giornata mondiale di, dei mancini. Sì, devo dire che i mancini fanno spesso difficoltà rispetto a coloro che in realtà non lo sono, e questa ricorrenza riguarda proprio una parte della popolazione mondiale che ancora oggi suscita davvero interesse e curiosità. Una ricorrenza che è stata istituita nel 1992, ma soprattutto perché cerca di sensibilizzare il mancinismo già dagli anni 70. Era il 1973, in cui la mano sinistra veniva spesso considerata un'eccezione piuttosto che una normale variante umana. Infatti spesso chi era mancino veniva comunque costretto a togliere questa modalità e a utilizzare la destra. La ricorrenza comunque è celebrata davvero in tanti paesi del mondo con delle iniziative dedicate, e anche nel Regno Unito sono stati organizzati diversi eventi anche nei pub o negli spazi pubblici, proprio per cercare di invertire le consuetudini, servendo per esempio, predisponendo gli ambienti come se fossero progettati per i mancini. Insomma, altra ricorrenza in questo nuovo appuntamento di Mary on the Road che sta ufficialmente per iniziare, e quindi sono lieta di accompagnarvi ancora una volta nel pomeriggio di Torino International.

0: noodles and ice cream and a pizza. Sono la Blackpink e Selena Gomez insieme con Ice Cream. Beh, devo dire che un bel gelatino ci vorrebbe anche adesso quando sono le 15:21. Magari voi ne potete anche approfittare, perché chissà dove vi trovate, magari in qualche piscina a rilassarvi o in qualche museo ad assorbire, insomma, le nozioni più caratteristiche di quella determinata mostra, o semplicemente state lavorando in una settimana decisamente anomala, o magari state passeggiando, semplicemente rilassandovi a casa. Qualsiasi cosa stiate facendo, insomma, benvenuti come sempre nel pomeriggio di Torino International in questo giovedì 13 agosto. Siamo presenti ancora una volta nell'appuntamento di Mary on the Road. Immagino che molti di voi ieri abbiano avuto la possibilità di vedere la famosa eclissi, che sia stata tramite le foto di amici e conoscenti in giro per il mondo, soprattutto in quei luoghi dove si poteva vedere meglio, che sia stato magari nei parchi o semplicemente che l'abbiate vista online attraverso i siti specifici, sicuramente è stato un evento che ha coinvolto davvero tutti. E vi ricordo che, insomma, è stato tra l'altro un momento incredibile, dove moltissime persone hanno anche acquistato un biglietto last minute per potersi recare nelle famose nazioni accessibili, per potersi godere questo momento. E tra l'altro gli occhialini sono andati completamente sold out. Ma se non vi siete goduti appieno queste eclissi, niente paura, perché c'è un altro appuntamento da segnare in agenda. Si tratta del 2 agosto 2027, quindi il prossimo anno, quando il cielo sopra la Spagna meridionale, il Nord Africa e il Medio Oriente si oscurerà per oltre 6 minuti, un evento che non si ripete dal 1991 e che poi non tornerà prima del 2114. Quindi viene ribattezzata come l'eclissi del secolo, e direi che forse potrebbe essere anche l'ultima di questa durata che vedremo in vita nostra. Ci sono tante idee per assistere, tra queste anche la possibilità di vedere l'eclissi da una nave da crociera. Pensate che le crociere sul Nilo verso Luxor sono quasi del tutto esaurite, ma nel frattempo spopolano le crociere nel Mediterraneo, dove evidentemente ci sono alcune navi che hanno ancora cabine disponibili attraverso le diverse compagnie, e che permetteranno, insomma, di guardare dal ponte della nave di crociera questa eclissi così particolare. Quindi mi raccomando, se siete fan dell'eclissi, se volete, insomma, provare questa esperienza dei 6 minuti, non perdetevi l'occasione, visto che, insomma, arriverà il prossimo 2 agosto 2027, ma bisogna prenotarsi per tempo.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Elena Brancale, The Colors, Partenope, insomma, continuano ad accompagnare questa estate 2026 e potrebbe essere sicuramente il brano considerato tra i tormentoni di questo periodo. E tra l'altro continuano entrambi i loro live e le loro partecipazioni, talvolta ovviamente insieme, altre volte in maniera singola. I The Colors, per esempio, continuano questa estate, questa sera saranno a Lignano Sabbia d'Oro e poi proseguiranno per Asiago, Brolo e Maletto, mentre Serena Brancale, diciamo che proseguirà il suo Sacro Tour 2026, che ha già toccato diverse città italiane e continuerà a farlo anche all'estero, in particolar modo nel mese di settembre e di ottobre. Tra poco andremo a scoprire invece quali sono i riti più interessanti, più particolari, più curiosi, ma soprattutto i riti di buon auspicio che arrivano da tutto il mondo legati proprio a Ferragosto. Sì, perché ridendo e scherzando, sabato è già Ferragosto.
1: Torino International.
2: Oh, my love, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: sono davvero qui complici Enrico Nigiotti e Gianna Nannini nel pomeriggio di Torino International. Parlavamo di Ferragosto perché ci sono tanti riti che sono, diciamo, eseguiti per augurare buona fortuna e soprattutto che siano di buon auspicio per le varie famiglie e per ciascuno di noi. A seconda del paese dove si va, anche qui il rito si trova. Intanto in buona parte dei paesi, non solo in Italia ma anche altrove, c'è sempre questa tradizione della notte del 14 agosto, quando si accendono i falò, sono falò propiziatori, e che permettono praticamente di scacciare simbolicamente il male e di allontanare il più possibile il ritorno dell'inverno, cosa che poi puntualmente avviene. Ma ci sono dei riti abbastanza particolari. Se andiamo in Polonia, ad esempio, il 15 agosto, quindi l'Assunzione, conosciuta anche attraverso questa tradizione contadina, che è quella di portare in chiesa dei mazzi composti da erbe, fiori, spighe, raccolte nei campi affinché vengano benedetti. È un'usanza legata al mondo agricolo, al raccolto, tant'è vero che ancora oggi è diffusa in diverse zone della Polonia. Poi ci sono paesi dove in realtà c'è questa usanza di andare a piedi verso un determinato luogo di pellegrinaggio, verso un determinato santuario, proprio per rispettare un voto, e quindi si decide di attuarlo, di praticarlo proprio durante il 15 agosto. Se andiamo ad esempio a Malta, il 15 agosto è Santa Maria, una delle feste più sentite dell'estate, e in numerosi paesi proprio di Malta si organizzano delle celebrazioni con tanto di feste di paese e appuntamenti religiosi, ma soprattutto c'è la possibilità di partecipare a quelle classiche feste locali che piacciono tanto, dove magari c'è il mercatino, dove c'è la tradizione di quel piatto specifico, dove c'è anche lì la processione, i fuochi d'artificio, cosa che spesso viene anche proposta in diverse località italiane. Se invece andiamo in Grecia, esattamente sull'isola di Caria, il 15 agosto coincide anche qui con una ricorrenza religiosa tra le più importanti dell'anno, e si celebra attraverso pellegrinaggi, feste popolari e danze tradizionali. In particolar modo l'isola è celebre proprio per questi sua panigiria, delle feste comunitarie nelle quali musica, cibo e ballo possono andare avanti per molte ore. Poi c'è chi addirittura offre del cibo proprio come augurio di fertilità, no? Proprio perché c'è un passaggio tra il ciclo dei lavori agricoli che sta per volgersi al termine e la terra che entra nel periodo di attesa delle prime piogge. E in questo contesto, in alcuni paesi del mondo, viene offerto il cibo proprio perché si collega alla fertilità dei campi. Poi c'è chi invece ha l'abitudine di fare un bagno in mare proprio il 15 agosto, perché sembra che porti fortuna e protezione per tutto l'anno, o addirittura in alcune comunità rurali europee le feste religiose d'estate, come quella del Ferragosto, conserva ancora un antico rito, che è quello di benedizione agli animali, soprattutto cavalli e bestiame, che vi ricordo un tempo erano indispensabili per il lavoro dei campi. Insomma, tante tradizioni che possono essere rivissute ancora una volta in questo 15 agosto.
1: Torino International.
2: Instead of meat, I eat veggies and...

perché non dici lei è Mara Sattei? Ho dato un'occhiata alla fine a quale città è stata scelta per l'Eurovision per l'edizione 2027, perché sapete, in occasione della vittoria della Bulgaria di quest'anno, ecco che la manifestazione si è spostata in Bulgaria, e come accade ogni volta in ogni paese, si deve poi scegliere una città che possa accogliere questa manifestazione, anche perché deve rispettare una serie di criteri legati all'accoglienza non solo del pubblico e degli artisti, ma soprattutto di tutta la kermesse, no? Perché voglio dire, c'è davvero una macchina incredibile quando l'Eurovision si sposta. Ed è da poco che si è saputo che la Bulgaria si ospiterà la nuova edizione, tra l'altro la prima, per la prima volta, l'Eurovision Song Contest, e si svolgerà a Burgas. Siamo sulla costa del Mar Nero, che dunque avrà la possibilità di accogliere l'11 e il 13 maggio le semifinali e poi la finale il 15 maggio. Infatti la manifestazione avrà come sede l'Arena Burgas, che è una struttura che è stata inaugurata negli ultimi anni ed è diventata un po' il fulcro di questo evento e dei prossimi che sicuramente ci saranno. Quindi Burgas è riuscita a conquistare, insomma, il trono, ad eliminare la concorrenza anche solo della sua capitale di Sofia, perché ricordiamo che Burgas è uno dei maggiori porti bulgari sul Mar Nero e tra l'altro ha sempre avuto una storia legata alle attività commerciali ed industriali, e poi possiamo dire che è una città che ha sviluppato nel corso degli ultimi anni anche un bel ruolo turistico e culturale. E quindi nel 2027, udite udite, l'Eurovision porterà i riflettori in questa città che combina porto, industria, patrimonio naturale e attività culturali. Quindi per la Bulgaria sarà soprattutto un appuntamento di rilievo dopo il successo della sua cantante Didara nel 2026, e avrà la possibilità di ospitare questo evento internazionale che sarà appunto a

0: Annalisa, che di recente ha condiviso una serie di post e di storie della sua vacanza in Islanda in occasione del concerto di Björk, dove insomma ha trovato Emma, è andata anche con Dardust, Francesca Savini, anche lì ha trovato John Thiele. Insomma, è stato sicuramente bello vederle tutte insieme, vedere insomma parte del loro soggiorno e soprattutto di come si siano scatenate proprio durante il concerto di Björk, questa artista incredibile islandese che davvero fa musica pazzesca. Tra l'altro Elisa ritornerà in tour il prossimo anno e festeggerà i suoi 30 anni di carriera con un grande evento live, Soundtrack 97-2027. Sarà in programma sabato 11 settembre, data decisamente particolare, del prossimo anno, in quella che è la RCF Arena, capovolo di Reggio Emilia. Quindi sarà tra l'altro la prima volta di un'artista donna da sola in concerto su questo grande palco, anche perché ci siamo abituati magari a Ligabue, a Vasco Rossi, ma finora non c'era mai stata un'artista femminile. È arrivato il momento di chiudere questa prima ora di Merond Road. La successiva arriverà tra pochissimo, dalle 16 in poi, dopo il radiogiornale, perché ho ancora tanto da raccontare in questo pomeriggio qui su Torino International. Vi aspetto.
1: Torino International.

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Pressing di Zelensky sugli Stati Uniti in vista dell'inverno. Allarme ambientale a Hormuz per perdite di petrolio. Si aggrava il bilancio del sisma in Colombia, 265 morti, i feriti sono 3.494. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Un nuovo appuntamento con le informazioni. Buon pomeriggio dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura di giornale. Vendete all'Ucraina il 10% dei Patriot statunitensi e distruggeremo tutti i missili balistici russi. Lo dice il presidente ucraino Zelensky che, intervistato dalla CNN, ribadisce il fatto che il suo paese ha urgente bisogno di missili intercettori dagli Stati Uniti per contrastare l'aumento degli attacchi russi con missili balistici. Il 5% delle scorte americane di Patriot è sufficiente per superare l'inverno. Intanto l'intelligence di Kiev conferma che la Russia sta formando battaglioni militari utilizzando prigionieri di guerra ucraini. Medio Oriente, l'Iran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio. Le immagini satellitari mostrano una scia scura e allungata nelle acque al largo del villaggio costiero di Deraz, un'area di produzione per le tartarughe marine in via di estinzione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che affrontare le problematiche ambientali dello stretto di Hormuz deve essere parte integrante di qualsiasi futura gestione e ha sostenuto che le parti che traggono beneficio dal traffico commerciale attraverso lo stretto hanno un obbligo legale e morale di contribuire al risanamento dei danni ambientali. Andiamo in Colombia, il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese lunedì è salito a 265 morti e 3.494 feriti, secondo l'ultimo aggiornamento fornito dal presidente. I dispersi sono 496, mentre oltre 53.000 persone risultano colpite dall'emergenza. Il presidente colombiano ha annunciato la creazione del fondo per affrontare la crisi, servirà a coordinare e indirizzare gli aiuti verso la ricostruzione delle infrastrutture essenziali e il ripristino dei servizi pubblici. Un'ultima notizia in chiusura, una giuria di Chicago ha riconosciuto un risarcimento di 29 milioni di dollari alla famiglia di un funzionario delle Nazioni Unite di origine irlandese deceduto nell'incidente aereo del Boeing 737 MAX del 2019, ho reso noto un portavoce del tribunale americano. La causa civile è stata intentata dalla vedova di Michael Ryan, ingegnere del programma alimentare mondiale dell'ONU e una delle vittime del disastro aereo dell'Ethiopian Airlines in cui persero la vita tutte le 157 persone a bordo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Monkees, Charlie Puth nel pomeriggio di Torino International, quando sono adesso le 16.07, quindi stiamo entrando in questa seconda parte di Merion Road, l'appuntamento che ogni giorno dal lunedì al venerdì vi accompagna dalle 15 alle 17. E un altro appuntamento invece vi accompagnerà non nel corso di questa estate, ma in quello che sarà l'autunno 2026, visto anche il successo della precedente edizione. Siamo a Torino, dove insomma sarà celebrato l'Oktoberfest. Sì, perché vista il successo, la manifestazione che ha coinvolto la scorsa stagione tantissime persone, ecco dunque che l'occasione si ripete, quindi sarà possibile nuovamente festeggiare i sapori della tradizione tedesca attraverso la birra, attraverso il cibo, attraverso la musica dal vivo e anche attraverso un grande Luna Park con 90 attrazioni. Quindi Torino si prepara a vivere questa nuova edizione in occasione dell'autunno, dedicato proprio al divertimento e alla convivialità, dal 17 ottobre al 1 novembre. Intanto l'ingresso è gratuito, però ci saranno molte novità pensate proprio per coinvolgere il pubblico di tutte le età, e le prenotazioni sono già disponibili online. Infatti basta andare sul sito ufficiale che prenota, appunto, oktoberfest.torino.it, per riuscire chiaramente ad aggiudicarsi non solo il proprio posto, ma sappiate che i primi 500 prenotati avranno anche la sorpresa di ricevere un dolce in omaggio, e tra l'altro chi riserverà il proprio posto online potrà anche usufruire del 20% di sconto su quello che è il secondo boccale di birra. Insomma, che cosa non si fa per celebrare l'Oktoberfest? Attraverso la musica, attraverso gli spettacoli, attraverso insomma questo desiderio di celebrare anche in casa nostra quella che è una tradizione insomma incredibile. E tra l'altro la festa sarà aperta da lunedì al venerdì dalle 19, mentre il sabato e la domenica sarà possibile accedere già a partire dalle 12. È vero, fa un po' effetto, no, parlare di appuntamenti legati ad ottobre e novembre, soprattutto ripensando che poi ci sarà il freddo, bisognerà rindossare cappotti, piumini, però insomma è la vita. Così come già parliamo dei concerti del 2027, iniziamo a dare uno sguardo a quello che ci riserverà il prossimo autunno, soprattutto qui a Torino.
1: Tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.

0: come lui canta che cosa non farei, beh, che cosa il pubblico non farebbe per assistere al concerto di Jovanotti qui con 6PM sensibile all'estate, perché è un evento importante, un concerto movimentato da ogni punto di vista, e quello che si è svolto praticamente a Monte Silvano ieri è stato sicuramente un concerto ricco di situazioni e criticità. Infatti durante proprio il Jova Summer Party, pensate che ci sono stati almeno 80 interventi legati proprio al 118. Tanti malori, non solo dettato dalla pressione bassa, dal caldo, dai crampi per la lunga permanenza in piedi, qualcuno anche da problematiche gastrointestinali, attacchi di panico, punture di insetti. Insomma, non si è fatto mancare davvero nulla il concerto di Jovanotti. Tra l'altro è stato annullato quello a Brindisi per problemi di amianto e forse sarà spostato a Bari. E sempre di Jovanotti, si parla di lui non solo della sua musica e del Jova Party, ma anche di quello che ha postato e che ha fatto discutere non solo il web ma tutta una serie di esperti in nutrizione, perché ha parlato del suo piatto energetico ogni volta che deve affrontare un concerto come quello del Jova Summer Party. Si tratta di una frittata di circa 800 calorie che probabilmente per lui è salutare, anche perché contiene 10 albumi, 4 tuorli, semi di zucca, datteri, miele, noci tritate, il tutto accompagnato da panna montata e mate. Però questa frittata, che può andare tra le 750 e le 900 calorie, dipende poi dalle quantità degli altri ingredienti che chiaramente non sono stati svelati da Jovanotti, non può andar bene a tutti. Diciamo, questa non può essere considerata una colazione universale, perché se doveste copiarla, soprattutto se siete sedentari, o magari inserirli in una normale giornata di lavoro, ecco, potrebbe essere davvero un grave errore, perché insomma si rischierebbe di acquisire troppe calorie, quindi proteine, zuccheri e così via, e di non riuscire insomma ad affrontare al meglio quella che potrebbe essere la vostra giornata sedentaria. Certo, lui deve insomma occuparsi delle prove, deve ballare, deve cantare, tutta un'altra cosa, quindi il dispendio energetico c'è, ma come vi dicevo non è per tutti. In ogni caso, ogni volta che Jovanotti fa qualcosa, parla, si esprime o semplicemente inizia il Jova Party, fa sempre parlare di sé.
1: Torino International.

0: di 20 in 20 c'è Nicolò Fabi, che continua il suo tour, ancora poche date per concluderlo poi a settembre. Del resto è partito lo scorso 23 maggio da Ravenna. Ha fatto anche una tappa a Susa, l'anfiteatro romano, lo scorso 28 giugno, come vi dicevo, e in giro in tutta Italia tra teatri, festival e spazi all'aperto per continuare, insomma, a portare avanti la sua musica. Così come portiamo avanti tra poco il nostro consueto appuntamento con l'infomobilità, visto che siamo nella seconda ora di Merondu Road, ma al rientro vi racconterò di alcune app che possono trasformare il classico scrolling infinito in qualcosa magari di utile e divertente. Tutto questo nel pomeriggio di Torino International.
1: Dintomi 15, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si viaggia incolonnati in entrambe le direzioni. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Love Song c'è Justin Bieber, che non solo abbiamo visto in occasione dell'Halftime Show, vi ricordate la finalissima dei mondiali, ma attualmente è in vacanza in Italia, come del resto sta accadendo a moltissime star nazionali ed internazionali. Inizialmente è stato al Google Camp 2026, che come ogni anno si svolge in Sicilia, al Verdura Resort, dove è stato ospite a Sciacca, e poi da lì insomma ha proseguito la sua vacanza ovviamente con Hailey Bieber direttamente in altri luoghi siciliani. Si dice che adesso, nonostante Panarea sia il loro luogo scelto per il romanticismo, adesso stiano puntando verso la Sardegna. La cosa interessante è che probabilmente entrambi si stanno comportando come qualsiasi turista, senza insomma senza avere una macchina da guerra per quanto riguarda la sua sicurezza, e evidentemente insomma Justin Bieber ama questi luoghi, ama sentirsi insomma una persona comune, come spesso non gli accade in altri paesi del mondo. 16:30 in questo momento, andiamo a trovare qualche alternativa per evitare di passare troppo tempo al telefono a scrollarlo, no? Perché sappiamo che oramai siamo dediti al nostro schermo del cellulare almeno ogni giorno per circa 3 ore. Questa è la media che è stata calcolata. E diciamo che dovremmo cercare di fare qualcosa di preciso, oltre a guardare insomma le vite degli altri o gli ambienti degli altri. Dunque, per evitare che il nostro cervello impazzisca, perché poi lo spegniamo e quindi continuiamo a vedere dei contenuti senza criterio, ecco che possiamo decidere di far qualcosa di più innovativo e più concreto, cioè utilizzare delle applicazioni o dei siti web che ci permettono di rimanere al cellulare, ma che trasformano quel tempo di attesa, magari sui mezzi, nei viaggi, nei tempi morti della vacanza, per dedicarci ad un'attività che in qualche modo possa sviluppare il nostro cervello, calmare la mente e andare esattamente in direzione opposta rispetto a quelle che sono spesso le difficoltà più comuni, come trovare concentrazione, evitare l'ansia, prendere sonno, insomma vivere una quotidianità più sana a contatto magari con il reale. Per esempio, una delle soluzioni potrebbe essere quella di scaricare l'enigmistica sul cellulare. Ci sono tanti siti che propongono enigmi o comunque frammenti o puzzle che ci permettono praticamente non solo di rilassarci, ma soprattutto ci consentono di utilizzare bene il nostro cervello. Poi, se avete voglia di imparare qualcosa, ci sono anche qui tantissime applicazioni dedicate a quello che si chiama micro learning, ovvero quelle attività che vi permettono di acquisire informazioni sul mondo, possono essere anche nozioni di cultura generale, tutto questo in maniera assolutamente veloce. Una app consigliata è Spark, perché ogni giorno l'applicazione permette di giocare su temi molto curiosi curati da persone reali. Oppure, se volete fare meditazione e relax, anche qui ci sono diverse app utili, ma una in particolar modo si chiama Headspace, che aiuta a prendere sonno, ma che propone allo stesso tempo meditazioni per ogni livello di abilità sui temi più disparati. Poi naturalmente c'è sempre l'occasione giusta per imparare una lingua o migliorare quella che già si conosce. Ci sono tantissime app che hanno lanciato questa opportunità, così come ci sono anche tante curiosità da ascoltare, non solo tramite Spotify, ma magari tramite RaiPlay Sound, che è una fucina di prodotti pensati proprio per l'intrattenimento audio. Insomma, le alternative ci sono, basta con lo scrolling continuo, ma cerchiamo di impiegare il tempo verso qualcosa di utile per noi stessi, e soprattutto il nostro cervello ci ringrazierà.
1: Torino International. Agli occhi di...

Baby Steps, Olivia Dean, qui su Torino International. Beh, parliamo ancora una volta di vacanze, sì, perché per mesi e mesi immaginiamo questo periodo come una parentesi perfetta, magari sono 2 settimane, qualcuno può addirittura averne 3, senza notifiche, senza riunioni, insomma, senza nessun tipo di lavoro. E li aspettiamo come se dovessimo rimettere in ordine tutto, soprattutto per quanto riguarda la stanchezza, lo stress e la fatica mentale. Ma quando rientriamo poi a casa, capita sempre più spesso di avere una sensazione in attesa, cioè non ci sentiamo davvero riposati, anzi in alcuni casi bastano davvero pochi giorni per ritrovarsi esattamente nella stessa situazione di prima, nello stesso stato d'animo prima della partenza. E questa non è soltanto una percezione, ma è davvero una nuova ricerca che sta diventando molto più complessa di quello che uno si possa immaginare, perché una persona su 3 racconta di essere tornata a casa meno ricaricata di quanto sperasse, o addirittura peggio di prima, ed è quello che gli psicologi definiscono una sorta di paradosso delle vacanze. Il periodo dell'anno in cui stiamo meglio coincide anche con quello su cui carichiamo aspettative sempre più difficili da soddisfare. Del resto, la vacanza non può guarire un anno di stress. E spesso c'è anche la difficoltà di riuscire a staccare mentalmente dal lavoro, perché diventa sempre più difficile. Infatti più di una persona su 5 afferma che oggi disconnettersi è molto più complicato rispetto a qualche anno fa, e anzi c'è addirittura un 18% che, nonostante le ferie, continua in qualche modo a lavorare. E poi, diciamo la verità, non possiamo aspettare 12 mesi per concederci 2 settimane di pausa. Qualcuno dice che ci vorrebbero almeno 7 vacanze, o comunque 7 interruzioni, per poter stare meglio nel corso di tutto l'anno. E non solo, abbiamo poi anche, oltre allo stress, insomma all'angoscia di ritornare, anche il senso di colpa, magari per aver speso troppo, per non essere stato abbastanza presente con il partner o con la famiglia. Insomma, anche il modo di vivere le vacanze cambia a seconda della situazione personale. E allora, se le ferie rappresentano davvero l'unico momento dell'anno in cui ci concediamo il permesso di rallentare, forse il problema non riguarda le vacanze, ma il resto dell'anno, il resto degli altri mesi. Ricordiamoci che il benessere mentale, il mio, il vostro, merita davvero di più di 2 settimane all'anno.

0: Di primati ce ne sono tanti, di sfide sicuramente sono davvero molteplici un po' in tutto il mondo, anche di coloro che tentano in qualche modo di fare qualcosa di pazzesco per diventare famosi o eventualmente per entrare nel Guinness. Beh, l'ultima sfida che mi ha lasciato abbastanza sorpresa è quella da parte di un uomo in Germania che è riuscito ad ingoiare più di un chilo di miele in soli 60 secondi. Lui si chiama André Ortolf, è un ragazzo tedesco che è già famoso nell'ambiente per le sue sfide alimentari estreme e questa volta ha deciso di ingoiare ben 1,273 grammi di miele mandati appunto giù in appena 60 secondi. Diciamo che a rendere la prova a rischio per la salute non è soltanto l'enorme quantitativo di zuccheri che sono presenti in una volta sola nel miele, ma soprattutto la consistenza del miele che, essendo così vischiosa, così densa, può frenare la deglutizione e quindi aumentare anche il famoso pericolo di soffocamento. Nonostante tutto, il video è andato virale sul web e questo ragazzo tedesco è riuscito chiaramente a raggiungere questo record, che credo sarà difficile da eguagliare: mangiare oltre un chilo di miele in ben 60 secondi.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Heine le devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
3: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

0: e tropico, soli e disperati nel mare meraviglioso. A proposito di mare, chissà quanti andranno al mare anche solo per trascorrere i due giorni legati a Ferragosto. Beh, attenzione come al solito ai prezzi degli ombrelloni, perché le località continuano ad essere particolarmente care in questa estate 2026, anche se tra i 200 stabilimenti balneari situati in 10 località italiane che sono stati presi in esame, ancora una volta Alassio si conferma come la meta più costosa proprio in quest'estate 2026 e ancora di più in quella che è la settimana di Ferragosto. Poi ci sono altre località note come Gallipoli, Taormina, Alghero, insomma, però sappiate che Alassio, quindi in Liguria, insomma, riesce ancora una volta a conservare questo suo titolo di città cara e soprattutto di stabilimenti cari anche nella settimana di Ferragosto. Prima di chiudere però il nostro appuntamento di Merond Road, domani è venerdì e ci sarà l'ultimo di questa settimana, volevo svelarvi, a proposito di classifiche che non mancano mai nei pomeriggi di Torino International, i nomi dei bambini per questo 2026, che testimonia una sorta di ritorno al passato, il ritorno ai nomi che hanno caratterizzato soprattutto gli anni 90. Infatti è davvero un boom di nomi come ad esempio Marco, Luca, Matteo, Davide e Stefano, che tornano davvero a scalare velocemente le classifiche dei nomi più utilizzati per questo 2026, superando magari la passione per quelle che sono state tutte le varianti esotiche ultracorte utilizzate dai genitori. Certo, poi c'è anche una sorta di fascino vintage di alcuni nomi che hanno un sapore retro, come Edoardo, come Tommaso o come Arturo. Poi naturalmente non mancano le scelte audaci come August Blue o Noir, ma questa ovviamente è un'altra storia. Vi aspetto domani a partire dalle 15 per un nuovo appuntamento di Merond Road. Adesso c'è Nick, a voi tutti una buona serata e un buon proseguimento sempre qui su Torino International. Ciao da Maria Teresa.
1: Torino International, la tua radio, la tua città.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Ancora chiuso e stop dei voli all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Allarme ambientale a Hormuz per perdite di petrolio. Risarcimento da 29 milioni a una vittima di un incidente aereo. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Non andate via.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. Stop dei voli per tutta la giornata anche oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La società che gestisce l'aeroporto ieri ha comunicato la chiusura degli spazi aerei del settore B3 e che sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto fino alle 2 di notte del 14 agosto. Restiamo in Sicilia, incidente sul lavoro, un operaio che stava lavorando ad un depuratore di San Vito Lo Capo è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Sono intervenuti i sanitari del 118, durante i soccorsi anche un operatore che stava praticando il massaggio cardiaco è morto sul posto, i carabinieri. Ora apriamo la pagina dedicata alle notizie che arrivano dall'estero. Vendete all'Ucraina il 10% dei Patriot statunitensi e distruggeremo tutti i missili balistici russi. Lo dice il presidente ucraino Zelensky che, intervistato dalla CNN, ribadisce il fatto che il suo paese ha urgente bisogno di missili intercettori dagli Stati Uniti per contrastare l'aumento degli attacchi russi con missili balistici. Il 5% delle scorte americane di Patriot è sufficiente per superare l'inverno. Intanto l'intelligence di Kiev conferma che la Russia sta formando battaglioni militari utilizzando prigionieri di guerra ucraini. Medio Oriente, l'Iran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio. Le immagini satellitari mostrano una scia scura e allungata nelle acque al largo del villaggio costiero di Deraz, un'area di produzione per le tartarughe marine in via di estinzione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che affrontare le problematiche ambientali dello stretto di Hormuz deve essere parte integrante di qualsiasi futura gestione e ha sostenuto che le parti che traggono beneficio dal traffico commerciale attraverso lo stretto hanno un obbligo legale e morale di contribuire al risanamento dei danni ambientali. Andiamo in Colombia, il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese lunedì è salito a 265 morti e 3.494 feriti, secondo l'ultimo aggiornamento fornito dal presidente. I dispersi sono 496, mentre oltre 53.000 persone risultano colpite dall'emergenza. Il presidente colombiano ha annunciato la creazione del fondo per affrontare la crisi. Servirà a coordinare e indirizzare gli aiuti verso la ricostruzione delle infrastrutture essenziali e il ripristino dei servizi pubblici. Un'ultima notizia in chiusura, una giuria di Chicago ha riconosciuto un risarcimento di 29 milioni di dollari alla famiglia di un funzionario delle Nazioni Unite di origine irlandese deceduto nell'incidente aereo del Boeing 737 Max del 2019, lo reso noto un portavoce del tribunale americano. La causa civile è stata intentata dalla vedova di Michael Ryan, ingegnere del programma alimentare mondiale dell'ONU e una delle vittime del disastro aereo dell'Ethiopian Airlines in cui persero la vita tutte le 157 persone a bordo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: O vară plină de hituri.
7: Summer's here. Drop it like it's hot. Yeah. Summer. Torino International.

0: per te.
1: Tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Torino International,

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Pressing di Zelensky sugli Stati Uniti in vista dell'inverno. Allarme ambientale a Hormuz per perdite di petrolio. Si aggrava il bilancio del sisma in Colombia, 265 morti, i feriti sono 3.494. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buonasera dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora esteri in primo piano. Vendete all'Ucraina il 10% dei Patriot statunitensi e distruggeremo tutti i missili balistici russi. Lo dice il presidente ucraino Zelensky che, intervistato dalla CNN, ribadisce il fatto che il suo paese ha urgente bisogno di missili intercettori dagli Stati Uniti per contrastare l'aumento degli attacchi russi con missili balistici. Il 5% delle scorte americane di Patriot è sufficiente per superare l'inverno. Intanto l'intelligence di Kiev conferma che la Russia sta formando battaglioni militari utilizzando prigionieri di guerra ucraini. Medio Oriente, l'Iran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio. Le immagini satellitari mostrano una scia scura e allungata nelle acque al largo del villaggio costiero di Deraz, un'area di produzione per le tartarughe marine in via di estinzione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che affrontare le problematiche ambientali dello stretto di Hormuz deve essere parte integrante di qualsiasi futura gestione e ha sostenuto che le parti che traggono beneficio dal traffico commerciale attraverso lo stretto hanno un obbligo legale e morale di contribuire al risanamento dei danni ambientali. Andiamo in Colombia. Il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese lunedì è salito a 265 morti e 3.494 feriti, secondo l'ultimo aggiornamento fornito dal presidente. I dispersi sono 496, mentre oltre 53.000 persone risultano colpite dall'emergenza. Il presidente colombiano ha annunciato la creazione del fondo per affrontare la crisi. Servirà a coordinare e indirizzare gli aiuti verso la ricostruzione delle infrastrutture essenziali e il ripristino dei servizi pubblici. Un'ultima notizia in chiusura: una giuria di Chicago ha riconosciuto un risarcimento di 29 milioni di dollari alla famiglia di un funzionario delle Nazioni Unite di origine irlandese deceduto nell'incidente aereo del Boeing 737 MAX del 2019, l'ho reso noto un portavoce del tribunale americano. La causa civile è stata intentata dalla vedova di Michael Ryan, ingegnere del programma alimentare mondiale dell'ONU e una delle vittime del disastro aereo dell'Ethiopian Airlines in cui persero la vita tutte le 157 persone a bordo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
7: What time is it?
8: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
9: Summer is happiness.
10: Summer's coming up.
11: Summer is one of my favorite times of year.
8: Summer is here. Summer is here.
12: Happy summertime.
8: I'm my number one station.
5: Torino International.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A5 Torino Aosta segnaliamo code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Montebianco. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi del versante italiano del traforo del Montebianco, dove troviamo ancora code per traffico intenso con attese di circa 2 ore per i veicoli in direzione Francia. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino International.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: La vittola ha chiesto di sparare contro la villetta di Ranucci. La procura di Roma si opporrà ai domiciliari per l'indagato. Piante dosi, lo stop a Schengen resta finché ci sono rischi. Esalazioni dal depuratore, due morti a San Vitolo Capo. Le vittime un operaio e un soccorritore del 118. Tra poco, dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Walter La Vitola aveva commissionato agli autori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci un'azione con diverse modalità, non un ordigno ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report a Pomezia. E quanto avrebbe detto ieri al GIP, dopo il blitz di Namitardo dell'ottobre scorso, l'indagato non avrebbe comunque avuto nulla da ridire, ritenendo lo scoppio dell'ordigno rudimentale, comunque di valore dimostrativo. La procura di Roma intanto darà parere negativo alla richiesta di arresti domiciliari avanzata ieri dal GIP dal difensore di La Vitola dopo l'interrogatorio di garanzia. Ranucci potrebbe intanto essere sentito dopo le analisi sul cellulare di La Vitola. Il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La decisione presa dopo la crisi di Ceuta, afferma il responsabile del Viminale, non è una speculazione politica contro la Spagna. L'unico obiettivo del governo è la tutela della sicurezza nazionale, è per questo che stiamo attentamente monitorando, ha detto, l'evolversi della situazione. Ora la cronaca: un operaio che stava lavorando al depuratore comunale di San Vitolo Capo in provincia di Trapani è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto durante i soccorsi. Anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore ed è morto. Sulle cause della tragedia sono in corso i rilievi. L'operaio della ditta che gestiva l'impianto era all'interno quando si è sentito male ed è stato poi portato in superficie dai vigili del fuoco. Durante le operazioni di rianimazione la morte anche del soccorritore. Nella zona c'era molto caldo. Secondo il 118 la morte del soccorritore non è stata causata dalle esalazioni. E avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne ucciso con 3 coltellate durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte a Trani in provincia di Bari. Il ragazzino avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo difensore per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza intenzione di uccidere. Un'ultima notizia in chiusura: le autorità della Groenlandia hanno costretto una compagnia petrolifera statunitense legata a Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico, smentendo le affermazioni dell'inviato del presidente statunitense secondo cui gli americani avrebbero potuto iniziare ad estrarre petrolio già il prossimo anno. A luglio, riporta il Guardian, la compagnia petrolifera Greenland Energy ha portato attrezzature di trivellazione senza autorizzazione per iniziare a perforare la prossima settimana, ma il governo di Nuuk ha chiesto lo stop, affermando che non si potranno ottenere le autorizzazioni necessarie prima dell'inizio previsto. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
8: What time is it?
9: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
10: Summer is happiness.
11: Summer's coming up.
12: Summer is one of my favorite times of year.
9: Summer is here. Summer is here.
13: Happy summertime.
9: I'm my number one station.
6: Torino International.

0: tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: @torinointernational.com.
1: Meteo. Bene ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, al mattino, stabilità diffusa sulle regioni settentrionali con sole prevalente. Nel pomeriggio, possibilità di sviluppo di locali equazioni e temporali sulle Alpi occidentali, soleggiato sul resto del nord. In serata torna il tempo asciutto ovunque, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvoloso. Al centro, al mattino, tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio, possibili locali equazioni o temporali in Appennino, soleggiato altrove. In serata tempo asciutto su tutti i settori con ampie schiarite. Al sud, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, possibili locali temporali in sviluppo nelle zone interne tra Campania, Basilicata e Calabria, con locali sconfinamenti fin sulle coste nelle zone interne delle isole maggiori. Fenomeni comunque in esaurimento entro sera con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stabili o lieve diminuzione su tutta la penisola. Le previsioni del tempo sono ancora del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: La Vitola ha chiesto di sparare contro la villetta di Ranucci. La procura di Roma si opporrà ai domiciliari per l'indagato. Piantedosi, lo stop a Schengen resta finché ci sono rischi. La Vitola resterà in carcere. Chiesi di sparare 4-5 colpi contro la villetta di Ranucci.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. La procura di Roma darà parere negativo in merito alla richiesta di domiciliare avanzata ieri al GIP dal difensore di Walter La Vitola al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. In base a quanto si apprende, la richiesta dell'avvocato si basa a suo dire sull'ammissione di responsabilità di La Vitola e la conseguente collaborazione con gli inquirenti. Inoltre, per il legale mancherebbe a questo punto il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga. La Vitola ha detto di avere commissionato agli autori materiali dell'attentato un'azione con diverse modalità, non un ordigno ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report a Pomezia. Dopo il blitz di Namitardo dell'ottobre scorso, l'indagato non avrebbe comunque avuto nulla da ridire al GIP, ritenendo lo scoppio dell'ordigno rudimentale, comunque di valore dimostrativo per aiutare l'amico Ranucci ad avere una scorta a suo dire per proteggere il giornalista da futuri attentati. Il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La decisione presa dopo la crisi di Ceuta, afferma il responsabile del Viminale, non è una speculazione politica contro la Spagna. L'unico obiettivo del governo è la tutela della sicurezza nazionale, è per questo che stiamo attentamente monitorando, ha detto, l'evolversi della situazione. Ora la cronaca: un operaio che stava lavorando al depuratore comunale di San Vitolo Capo in provincia di Trapani è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore ed è morto. Sulle cause della tragedia sono in corso i rilievi. L'operaio della ditta che gestiva l'impianto era all'interno quando si è sentito male ed è stato poi portato in superficie dai vigili del fuoco. Durante le operazioni di rianimazione la morte anche del soccorritore. Nella zona c'era molto caldo. Secondo il 118 la morte del soccorritore non è stata causata dalle esalazioni. E avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne ucciso con 3 coltellate durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte a Trani, in provincia di Bari. Il ragazzino avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo difensore per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza intenzione di uccidere. Un'ultima notizia in chiusura: le autorità della Groenlandia hanno costretto una compagnia petrolifera statunitense legata a Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico, smentendo le affermazioni dell'inviato del presidente statunitense secondo cui gli americani avrebbero potuto iniziare ad estrarre petrolio già il prossimo anno. A luglio, riporta il Guardian, la compagnia petrolifera Greenland Energy ha portato attrezzature di trivellazione senza autorizzazione per iniziare a perforare la prossima settimana, ma il governo di Nuuk ha chiesto lo stop affermando che non si potranno ottenere le autorizzazioni necessarie prima dell'inizio previsto. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
7: Door de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 9.

Sergio! Shiva, tra niente, se vi è, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, t

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Attenzione! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 23:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: DJ Nick presents.
1: Hey Zaman, c'è la telefon, sono un plauso kid. Dici un guapo.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits Only at Radio Torino International.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?